0: Di Luis Por avete ascoltato variazioni in si bemolle maggiore su un tema dall'opera Aruna di Eulen Königin per clarinetto e orchestra. Thea King, clarinetto. English Chamber Orchestra, diretta da James Judd.
1: Domenico Dragonetti, 1763-1846. Andante e rondò per contrabbasso e orchestra d'archi. Andante in si minore, rondò in re maggiore, vivace. Ludwig Streicher, contrabbasso. Orchestra da Camera di Monaco, diretta da Hans Stadelmeier.

0: di Domenico Dragonetti avete ascoltato Andante e Rondò per contrabbasso e orchestra d'archi. Ludwig Streicher, contrabbasso, orchestra da camera di Monaco, diretta da Hans Stadelmeier.
1: Giuseppe Martucci, notturno in sol bemolle maggiore opera 70, numero 1. Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Muti.

Di Giuseppe Martucci avete ascoltato Notturno in Sol bemolle maggiore, opera 70, numero 1. Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Muti.

Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 4 in sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1049, Allegro Andante Presto, Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto brandeburghese numero 4 in sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1049, Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore.
1: Ottorino Respighi, Gli uccelli, suite per piccola orchestra su temi di autori del XVI e XVII secolo. Preludio da Bernardo Pasquini. La colomba da Jacques Gallot. La gallina da Jean-Philippe Rameau. L'usignolo da Anonimo del secolo XVII. Il cucù da Bernardo Pasquini. London Symphony Orchestra diretta da István Kertész.

0: di Ottorino Respighi avete ascoltato Gli Uccelli, suite per piccola orchestra su temi di autori del XVI e XVII secolo. London Symphony Orchestra, diretta da István Kertész.
1: Max Reger, concerto in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 114. Allegro moderato, largo con gran espressione, allegretto con spirito. Pianista Rudolf Serkin. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

0: di Max Reger avete ascoltato Concerto in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 114. Pianista Rudolf Serkin. Philadelphia Orchestra diretta da Eugène Ormandy.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sogno di una notte di mezz'estate, opera 21 e 61. Ouverture, intermezzo, notturno, lead con coro, marcia nuziale, scherzo, melodramma e finale. Edwina Eustace e Florence Kirk, soprani. Coro Women's Glee Club of the University of Pennsylvania. Philadelphia Orchestra. Robert S. Gasol, direttore. Registrazione dell'11 e 12 gennaio 1942. Academy of Music, Philadelphia.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sogno di una notte di mezza estate, opera 21 e 61. Edwina Eustace e Florence Kirk, soprani. Coro Women's Glee Club of the University of Pennsylvania. Philadelphia Orchestra. Robert S. Gasol, direttore. Registrazione dell'11 e 12 gennaio 1942. Academy of Music, Philadelphia. Arnold Schoenberg. Quartetto numero 1 per archi in re minore, opera 7. Kopfsatz, Nicht zu rasch. Scherzo mit Trio, Kräftig. Adagio Message, Rondò finale, Message Haita. Tetzlaff Quartet. Christian Tetzlaff ed Elisabeth Kufferat, violini. Hanna Weimeister, viola. Tania Tetzlaff, violoncello.

Di Arnold Schönberg abbiamo ascoltato quartetto numero 1 per archi in re minore, opera 7. Tetzlaff Quartet, Christian Tetzlaff ed Elisabeth Kufferath, violini. Hanna Weihmeister, viola. Tania Tetzlaff, violoncello.

0: Rai Radio 3 Class.
1: Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater, sequenza in fa minore per soprano, contralto, archi e basso continuo. Gemma Bertagnolli, soprano. Sara Mingardo, contralto. Concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini.

0: Avete ascoltato di Giovanni Battista Pergolesi Stabat Mater, sequenza in fa minore per soprano, contralto, archi e basso continuo. Gemma Bertagnolli, soprano. Sara Mingardo, contralto. Concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, sonata per pianoforte numero 9 in la minore, Köchel 310. Allegro maestoso, andante cantabile con espressione, presto. Pianista Ondras Schiff.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Li mesela doi domsti lunas 20 de lujo au rapar el notiziar de Rai Ladinia. Bil saluti bangunida Martina Rier che va saluta al microfon, Maximilian Ebner cura la pert tecnica. Und gut andere lauter konkisch argument, la diskussion sind auch la definition nur wat el chartel litel bulsangi unterland weinand, les VP Sabinen koi doms di per na reunion de krise. Li stand da degatel su Tirol, el president Kompatsch raffirman dekret cum mesures de prascha. Songic alla festa da ding stat la chasa de pausa sa Martin de Tor, ion visita la mostra de Klaus Raperra a Moena. Kasch ima trop d'autre was spieta de kasch da mesaura de notizias approfondimanch in Formations. Ma jong dan provia. Lilia Mel contant l'SVP dolemendamant del deputat Alessandro Urzi de Fratelli d'Italia che da finestra nuov il certo litel de Bolzang il Unterland per il Senat. Un cui domsti il nascenteta da prascia dell'SVP per trattare la questione. Audion Roman Clara.
2: Do la decisione la ciamena di deputat sta definita nul certo litel de Bolzang e l'Unterland per il Senat e all'interno dell'SVP la situazione de mal contant. Tanda dött por i rappresentanti del rajun interesse. De conseguenza nu tut la decisiun da fa in cua Bolzang na sentada de prescia por baie la situaziun. Ali rovea da ler cium bols del rajun e rappresentanti la platform Heimat, dött adum dantar 60 circa cina stanta rappresentanti. La definiziun noia del chartel l'Ital che mas cimoni approvada del Senat prevega la spartiziun de sis comuns l'Unterland che nis partis se sondatri chartel l'Ital. Una conseguenza personale è venuta da comunicata. Michael Epp porta uscì il gruppo Plattform Heimat all'interno SVP, lascia il gruppo se che sain de protesta. I sung la minunga che la politica e il valore se principi fondamentali che ne des nia ni metuse in discussion. E con questa decisione ne sung nia a una, perché lai tutta la decisione da delle dimissions. In se Epp che in un volte detruden. E che in ania c'è la scelta vaiscia al Roman in c'è c'è membro dell'SVP. Con la riorganizzazione del Chartel d'Italia del Senat Bolzang Unterland, orida dal parlamentare dei Fratelli d'Italia Alessandro Urzi, passa sis comuns con la maggioranza dei cittadini dell'Ingaz Todasc ad altri Chartel d'Italia. Di conseguenza un candidato dell'Ingaz Italian più possibilità di anilite. La mutazione, ciò che è detto in linea definitiva, è che la proposta di legge l'Italia nuova del governo Meloni mi sarà approvata dal Senato.
1: Il Sud Tirol è in una situazione di emergenza per la durvanza di Lega. Il presidente della Giunta Provinciale Arno Kompatscher affirma il decreto in cui damsti, velte plunastis Mara Miribung.
3: In cella 3 sono pluviti ultimi dis nel mia ecassa. Do la periode lunga città il più c'è riserva stiga a disposizione. Purcal e l'inant limitazions per la duranza dega a livello provinciale. Tanto il decreto firme da Kompatscher velt panzta sciuc la situazione meteorologica sviluppaia inant e das reservas dega a disposizione. Urc parks e spersas vardas imponia ni bagnada stratangel de dantar sotta dumang il setta sara, inch foret che giorars spoma più vini traidis. Alle dantar ater proibida la veauti con ega da bare o dalla ve strada se plazas con ega. In l'agricoltura mas sparaniega, certas installazions da bagnin ponia più ni tutta scatra tangel de, con chi sprovedimanch o la provincia garantì lega da partra tangel sproscima zidmas.
1: Calie pocega sentandum in c'è shanticella ai lecce do mond che stis. Alexa Grossi.
4: Ma meina jel li wild legat leg de misurina statte dang basko ke kisch dies il je truppe alges lega un problem ke ti da da pensiel kmung da auronzo kung la gruppa de mandranza insieme per auronzo ksamanda kelvanje cela de na soluzion leg de misurina je dantra la kertes da visita de tut l rajon kunduci turistschke visiter la trai pizzas de la varei trai zinnen ke passa per forza an ce pral leg ludai tang sud kung li wild lega che gli da 80 cm più basca zanza non è nia bel. Il giunta che in stade più che gli anni passi il problema della algas. Nel 2022 avevo un fatto che per impermeabilizzare la parte sud dell'eca per impedire che il gisora massa ega 70.000 euro va costare l'intervento senza me la situazione in acuta. In king zang da sal livello dell'eca vesto stato in balanza con lega della naif che sa delgai della pluies che ricompensa la propa ega gita orat la perte sud leg, ma cash balance naturel da vestrunia manche per via del mudamant climatic, vel grata che leg rischia de scumpari, per el salve das il vestr de Bujan de majri laures prancustimant de passa 2 milions de euro, sun la perte sud leg che piart for fluega laures per caica l'amministrazione del comun de Auronzo, kir forma i finanziamant de Bujan.
1: Lass es auch per la Sanità Hubert Messner ha fatto un quei bilanz dopo lì a passare mese alla legislatura alla giunta provinciale da Bolzano. Al dis i temps da spiet alla Sanità e massa lunch non c'è scel lì unifat varas in ant.
2: Do ester rove avvisa a mesa la perioda de legislatura alla giunta provinciale. All'assessur por la Sanità Hubert Messner ha fatto un prom bilanz de sua attività politica. Al dis che process politic se conot complica ai dura di. Mo che fe spert den percurs democratic. Da trai ai ince difficultes con castas proceduras, scio che, por esempio, ince cula debattuda son la question citia del suicida sisti. In scio Messner che ste portrucciain dotture primar la neonatologia Balzan. Les priorités de sola ura scio che assessur por la sanité e stadas te qui jain la promozion alla prevention e l'ampliament la cura sul post scio che ince da renforze la rai d'antari ospedai. In plus se da Messner ince da fa por cicer verda da smendri i tams da spetta ti ospedai. A ece mamma salun ci ince scegli un fatto di gran vari in anti in scio Messner. Da considere il ince che las domandas e aumentadas del 10% e che la possibilità da fa visita stratani fin sledma ne a nia cemo porte ai risultati spera. De conseguenza o l'assessur por la sanità laurede più ad un con i dottors de famiglia. L'introduzione las chases la comunità ne vaga mesna nia scio che impaesin più por i dottors de famiglia, mo scio che un'offerta aggiuntiva por de continuità alla cura. Tuttadum mas il settur sanitar romagna attrattiv e cage ince l'obiettiv principal de Messner di proscims agn.
1: De Gardaina jelt il temp de 24 ore uni salva doi personas a cala scaltiova dat il bot, de tram doi cage all'intervant a svelt cun defibrillatores de luoges publicas fatla da Sfranza, ma danca il fossa unita da l'erc il dottor d'emergenza jel insistat mesung un via via la mesuras de reanimazion ana moda ca i pazients la caveda zanza conseguenzas besoces. Tram doi personas jentant ino a ciosa, nsi la Krausch Blancia, cat all'occasion de fin appel ad ucscanc de nia persime ed intervenì, credang sul cantidodos giapung var per var tutte le indicazioni per le misure di prima aiut col defibrillador che possa giudè a salve na vita. I passon ad altra notizia stil di. Il consigliere provinciale di Wörth Stadant, Hans Heiss, il ambolz de Marang Dadant, Paul Rösch, critichea la nominazione della direttora nuova del Turiseum a Marang da novembre in ant. Da la direttora nuova in stessa Seehauser ne vanno il parentante da gun commentar.
2: Una delle critiche principali è la Consiglio Provinciale di Wörth Stadant, Hans Heiss, il Lombolta Marang Dadant, Paul Rösch, e la mancanza di conoscenze specifiche della direttoria noi a tisseturs del turismo, la storia del turismo e ince del management del museum, casta la minunga di Heiss e Rösch. Da novembre in ante des Helen Seehauser surantò la direzione del museum Turiseum. Seehauser è stata a Cina sein d'antrata la direttoria dell'Ufficio della Comunicazione delle cerimonie e delle relazioni pubbliche del Consiglio Provinciale. Alla do de Rösch Heiss nel Tedegung Bundesland dell'Austria e della Germania, munianca la Italia, possibile che alvani rinunzie pronate in charia a competenze specifiche. In la legge di dirigenti prevega competenze specifiche di settur per poter curina in charia. Andes ma ponsesh il direttore dell'Ufficio Geologia nis surantut da valgun zanze strungeolog, o la repartizione agricoltura da valgun che ne ha di gunas conoscenze agricole in scio Heisse e Rösch. Del settore di museums per le competenze specifiche avai un valore di secondo livello, casta la critica di Hans Heiss e Paul Rösch. Rösch è dal 2005 al 2015 direttore del Turiseum e Heiss è stato dal 1996 al 2004 il surastante del Consiglio Scientifico del Museum. Seehauser nia urito posizione ai colleghi terai sutiro son castas criticas e adit te cas contesta conta te la direttoria della repartizione Museums Angelica Fleckinger che nia cemo stada da bine.
4: Fe pensing van for blutcher en schielte tutta la taglia ma kicke fe pensing de Südtirol paia al plu de long. Il minister de l'imprese si del made in Italy a publica i prieges per il cominciamant de Lena con la provincia de Bulsan che gli la blutcher. In media gli da spender 4 cent de plu si per il diesel che per il pensing. La gauja attaccadum con la tensions geopolitica sul strand de Hormuz u la cadut passa me plu plan. Ora de cal al governo Meloni taut Jubele dank do jenes Italien sung la Zises. Die Kater mangst dant al priestel diesel argent al live mamma e argent stand. Apur ka juva la protestes del guvern Meloni, xa auta a la gran compagnie del petrole da mandang de jmendri prieges. Dant la apps ka permat de confronter prieges, si kriora la pumpa plu bon marcha, non il zang una na nuova ufficiela u luda dal minister de l'imprieges il met in Italie ka se basa sung i prieges ka pumpas muesa comunique per legge al minister.
3: La chamna del commerz gira che famiglia mi stir vanno s'accordata a me purgt plu ares poi suranto la urs dirigenziai. Ares suranto la gran perte la urs cura e assistanza des famiglias del Süd Tirol rajun purgara cars la ura plu conota met stamp. Modei la urca giung la famiglia an desnia maestra un vantage pur personas cla ura mo inci un fatur important pur tininanz des aziandas plu di esperts qualifica. Pur due sedmes alla lungia, cina al prim d'agost, un saralt gynas ferratas sung la linea des ferratas del Brenner, tantar purs nu el Brenner. Alle preudu la urst manutenziun e modernizaziun, pur cal el preudu corrieras sostituziun.
4: I drei Kommungs der Gardena und Kunglauration kung il Center de Mobilità il Consorz Touristic Dolomites Val Gardena ambia via un projet che consanta kicke a la Val Gardena Clubcard de parquet a tarifes alle Siredes il fing la scomenciativa je de pitem vantage concret a kicke stat la Valeda va pui prieges for plus super via la gran domanda la per di turisce la alesiration svan pitedes sun de plus plazes da parquet de tutta la Valeda si plus avisa che l'unifat una tarifa de me 50 cent all'ora per la prima 5 euros. Per mo dalla sesta ora in ant unirava lei la tarifa normal coque per duci altri. I de miaur prieges per la gentil poste con la clubcard vanno incepitat plu garages publiques sota tierra i plu avvisat la garage central i pana urtijai niva si comunque te salva. Tutta l'informazione plu avvisa coque c'è il formulaire per fe domanda per giate la Val Gardena clubcard il sung il portale webvalgardena.it/clubcardgardena.
1: Il servis tredes la provincia giapa mesungs nuovas in changings spaziei, dan dritten cia mesungs elettrics. Le govern provinciale matur disposizion finanziamant per la compra de 53 mesungs nuovas per garantir sicurezza e efficienza.
5: Per la compra de mesi nus e equipament de la ure in gins speciai, al guern provincial a proetos 10 milions d'euro. Planifiche il da compre 53 mesi nus et il medem moment de ite 58 mesi vedli. Por un laur de qualité, il ince de bojain de mesi moderns, a sotrisse l'assessur por la mobilité e les infrastructures Daniel Alfreider. Con casta investizion el meso carieles premises, por un laur efficient, sigu e ince a svelta in junte l'assessur competent. Dantari mesi speziai adora dal servis strades el unimoc por il servis d'invern muince por sie e por puzenelles strades. Sung la lista de acquisizion el ince sis auti electrics nus. Als in giunta autochars, tractors ed atri mesi posoc che va indere a diesel, cio di calinia da man un'alternativa elettrica. Nella cort va il metus sung la sostenibilité, muince sung la qualité tecnica e la sicurezza, scrie il Departiment Infrastructures e Mobilité de la provincia de Balzant comunicat stampa, ciudiche dal 2017 ti vandò una strategia de modernizzazione di mesi di servis strades a una maniera da gido ai tamps e avai una certa flessibilità.
1: Per la seconda edizione del Dì di Maric per la magnifica comunità de Fiem, del Stadio Cavalais, è l'unipremiancio Fabio Chiocchetti del Gotti da Moena. Cecilia Mazzel nos dice vel de plu.
6: Il 14 de Messer per la magnifica comunità del Fiem è un dì da ricordare. Il prince vescovo di Trent, Ghebardo, l'ha sottoscritto i pace Ghebardins che riconosceva alla comunanza locale i derisi di autonomia e usanze che del tempo essa metto a dum l'identità della magnifica comunità del Fiem. Nel secolo più tardi la comunanza ricorda questo evento con il dì di Meric che intende il valore alla persona che ha saputo il valore alla comunanza. Quest'anno il riconoscimento l'esistenza Fabio Chiocchetti del Got da Moena, ante la ausa de maura importanza della cultura ladina contemporanea. A pedi a Ilario Giordani storica, a Fiorenzo Brigadoi, figura centrale della musica de Fieme Fassa e a Piera Ciresa. Il PES vicini onorari a Regida Marcello Mazzucchi, con il suo capo della forestale de Fieme e Fassa Peregne.
1: L'Institut Kulturell Ladin de Fascia fece sicundulianzas per la morte della linguista Ines Cavalcanti, morta il 17 mesel a Cuneo. Audion Valentina Redolfi.
7: Ines Cavalcanti, simbolo e pilastra della Renà dell'Engazza della cultura occitana, l'hai morta de 75 anni in Werner ai 17 de mesel. L'hai morta di ospedel o la che l'era ricoverata per sicurare da una gran malattia. L'Institut Kulturell Ladin Mason di Fascento ha aperto la mancogna della comunanza occitana e del mondo della mendranza linguistica della perla di partita Pontin de Ines Cavalcanti. Fondadora della Cambra DOC e direttora artistica del PEST Premio Ostana, scritture in lingua madre, Ines Cavalcanti si è da su tutta sia vita per la defendura di derici linguistics e culturei della mendranzas. Tre progetti editoriei, culturei e artistics de reson internazionella è stata buona de porter in ant la regions del lingaz occitan e deduci lingaz manco sparpagné entenui desche patrimoni e ricchezza comuns. L'Institut Kulturell Ladin va a ricordare la collaborazione e la occasione significativa de scontrare estates con la comunanza ladina. Anteri momenti più importanti di questo percorso ad le sta la partecipazione all'edizione 2024 del Premio Ostana, che anche la Mason di Fassegn ha portato ante compagnia e scrittore e poeta Stefan dell'Antonio Monec per la sorendeda del riconoscimento dei nonsec per l'impegno dedicato al valorizzare l'ingazza e cultura ladina. E le AM con l'Istituto e con FAS essendo confermate a settembre del 2025 in occasione della celebrazione per il 50esimo cedean de fondazione dell'Istituto Ladin. Te questa occasione la si abbina a una cianacei la mendranza linguistica della Teglia, Ines Cavalcanti a tot pert attivamente alla scommenzadiva sul programma e alla tradizione alla defilera della Gran Festa da Distà, portando una testimonianza di unione e di cooperazione ante la desvaliva realtà storiche della Teglia. Si è partita dalla Sanvet in Torvia, chi che si cruzza e si è giù con stravardamento linguistico. La ritagione culturella e l'impegno civile di Ines Cavalcanti resterà un esempio concreto per l'attività di stravardamento portata in anda all'Istituto, cosita dis Sabrina Rasum, direttora appuntin dell'Istituto Ladin Mason di Fassegn.
1: L'Ingstaie, d'entre l'autre in Chattamp, de Ancuntedas e de Condivision, a Samartin, jelinierstadt la Feste da l'Ingsta, urmei traditionella de la Chiesa de Pausa, caporta dum gest, si familias, ulanteres e la Comunanza per moment de compagnia e d'Aurela Curta. Jasmin Ferdig è stata sul post.
5: Alle undi appuntamenti più sintis l'an, la festa da di stete casa de palsa, por i gest c'è un moment por salute amici e familiars, modanda dut por rinforzare i liang se si sentit il center della vita della comunità. Un moment particolare, dice il direttore della casa de palsa, Valentin Erlacher.
8: Perché yang, la comunità, danda tutta la comunità da San Martin, quella che la casa è situata mo in ce giunta tutta la valada e in ce familiars da de fora che vengono a festeggiare e gna della Santa Messa, discancia di un po' passeggiamo un paio d'ore de Boriada.
5: De Boriada, da interval Bumbocun, na viva cioccolata se val riuda tra tanche volontari e personal sa cruzie de vigni detail, trasformando la festa in un momento di vigilanza.
9: Siamo in elenge per noi, in particolare ci governa l'organizzazione, ci governa l'impegno, tutti si disposti da idee, da fare magari un più di tempo, di più, e da agire fuori dal ritmo da vigne di.
5: Ha detto Michela Fiun, colorata se infermiera della Casa de Palsa. Il fin della festa da distecalda da orilla sport della Casa de Palsa e invie ad alerc la gente. C'è un fesca a sportart vini del picce o la direzione che rie in cedo maius occasions.
8: La gente che vira, che lei è la nostra gente che vive fuori per il paese, o la che ha passato la vita, o la che ha laureato, o la che ha fatto in ciò che noi possiamo se godere. E in realtà mi ha detto che alla fine della sua vita mi ha fatto un posto che magari fosse la prima che non mi ha avviso che c'era un laurea di contra e invia la gente ai caffè, ai topare, a bere, a fare una spazierata, a festeggiare la boriata e lasciare in ciò se godere in cioè l'ultima parte della vita che ha ambiente stessa e da casa che non si immagina in ciò.
5: La festa da di stet, la chata de palsa, ne niam a tradizion, aling simbol de na comunite che ne desmantia nia chi che ha scrit sua storia ed anter i gest ar al bu un bon reson.
10: A me mazza il più bellissimo. Già che li dito bon organisiert, spelste una bella massa, spelste le santarines che stats fenomenali, e zaniel c'è mo Jorgi, e io sbaleggian, mo insugna plebù. Un po' slacunte con trecce, le trecce vanno a caffè, valguin, che in succede nia da niara, mo canca lì il caso, sposonzo spronti, a estra dar con tanzi impara.
5: Ne sa dit Roberto Canings, la festa da diste romain de plus come un bel record, il valor del temp parti e la condivisione, e le manche che rinforza la comunità, te e fora de casa de palza. E tos, vanno il bel metuagi d'atri appunta manche.
8: Atlas a tratta della linea degli aperitivi lunch, che hanno iniziato l'anno passato premiato. Hanno visto le serate stanno lunghe, alle sciode della scegli in Iade Berbes, stanno ad ora a dormire e in cespo l'occasione della scegli familiari. E l'anno scorso in Iade Almens, un gruppo di giovani della Valbadia, da andare a dire che venga a sonare. E le finché le inizio da là, da vedere un'ora da sera, arrivare a mezza alle sette, alla mezza alle sotto. Ola che ipod un stede boriada e se goder le belle serate cialdine zenda di ste.
5: In schöne sadit Valentin Erlacher, direttore della Casa de Palsa a San Martin de Tor.
1: Isa spustung a Moena ola che li da udai al moment l'opres nuoves de Klaus Sorapera. Il se tratta d'un proiet nuov dal titul Eburnea Geometrias de la Cort.
6: Della sala mostra UFO Fabrique a Moena, il direttore artistico Mauro De Francesco ha inviato l'artista Klaus Rapper da Cenacei a mettere fuori sia produzione neva. Il progetto ha il nome Eburnea Geometria della Corte, le è il risultato di un percorso che l'artista ha portato avanti in Mudanencia Lingaz Artistic. Scuton su Klaus Rapper, intervistata da Margherita De Thomas.
11: Una mostra che ho a Moena dedicata a questa residua ontologica, pittorica, che la partita del 2004, diciamo dal Covid, perché il Covid ha lasciato il tempo da pisar su e fatti conto con la mia diciamo, carriera artistica e pisà di dedicare la mia residua alla corte, alla pittura pura, senza più durare la pittura desche strument per l'analisi de zecche de outer.
6: Nei resida de che l'essenziale ordena con sperimentazione della tecnica.
11: C'è dore la teila con questa sorta di costruzione geometrica che la serve per ordinare la composizione, perché do la composizione la medeida a troer il senso dell'ordine, ma che l'ordine mingol più filosofico, che possa nedider a comprendere il senso del nostro essere, il senso dell'universel.
6: E Burnea, perché poi Burnea?
11: Perché le chedre sono là che ven fora di John, questa stratificazione scura, scurenta, l'abgrund, e però il soggetto, le chedre bianche, che sta in rescida sulla purezza, che non la contemo essere luminosa, la con però essere il soggetto di liberazione encevisiva di quel che verda l'opera.
6: Una tecnica particolare con risultato a Marevea che domanda pazienza a mo Klaus Rapper.
11: Non è nessuna tecnica, le tutte sperimentazioni che non la scialdi bon fin, perché anche scomenza a sperimentare fora ence la magagnis, che sta lì una sorta di azione che pervede la stratificazione ence termica, perché i colori sven dure ence contemporanei de svalifes, perché anche dove una cola di osh con la ferzù collega ciauda. Dunque questa stratificazione la me permette dell'urer e di torsù ence il concetto del tempo. Il tempo del fer e il tempo di speter che la materia la sie e la posse se rappresentare co che la è.
6: Ha detto l'artista Klaus Rapperra. La mostra della Galleria UFO Fabrique di Mauro De Francesco tra strada Goccialocca Moena la pruma della lingia di mostra sul programma che sti sta la resta verta fin ai 26 di Kesmeis.
1: E dalla cultura passons al sport. La Spagna è campion del mondo de juoc dal Palais, del Stadium de New Jersey, de Longe a New York, alla squadra spagnola ansaira battu l'Argentina per un ania. Sciobanca la Spagna è per tutto il juoc stat la squadra dominanta e il gol tres Ferran Torres per motuma di temp supplementeres. Per la Spagna è il secondo titolo mondiale. Success per Luca Clara per la 20ª edizione del Ultner Höfelauf che unita a Sledenia in Romagna. Sul percorso da 8 km e 551 metri da Dajlivel, è Luca Clara di Gardaina Runners stat il più a Schwelt, fino alla garagetta di Naura 8 minuti e 35 secondi. Bangsai des atletas e atletas di Gardaina Runners a fat beca schlassig del Saute. Simon Stufer, Jerova Wind 3, Frovald Santifal rastlut la garagetta al Stanzia 6 post, Jean Merlin al 83, Nando Clara Jerova Chanti Said Jejem, Erich Beratonach Chanti Transjasejem, Iben Stufles Raffina al Chanti Sassantejem Post. Praleiles je Isabel Hofer Roveda Trade Jejima, Deborah Vecellio Said Jejima, al Vinciasejem Post Saplaza Chiara Clara, al Sassantnofejem Post Gabi An Vidal Ferrei, Istanto Jejima Maria Clara. Maria Glira, la categoria della staffetta da 6,5 km a Christian Ungaro e Jonas Gasser Argent il 10 post, praleile si Monica Leonardi Michela Piccia e de Rovedes Quintes. E la categoria gargeda populera sport da 8 km al Fatbea Sarafina Zeruan Caran Novesima. Nsada aij dote lujo il statla 10ª edizione della Stelvio Trail Run, garageda da Saute capia via Prat e ruva su sul jauf del Stelvio per una lunghezza d'andut 21 km e 2100 metri da Dajlivel. Per i Gardaina Runners il dauce ora al quinto post da Nora Goller per l'Ailes, con un tempo da 2:44 minuti e 58 secondi. Per i alfat per Erich Rungaldir, che ruva 82, die Ei kung 3:24 minuti e 38 secondi. E de Gardaina valinant la partita stalena Manz del FC Palermo, che je manching al fin del Manz la valeta per si training da ding sta.
4: Da vai venciu la prima partita de allenament per 8-0 contra il Gardaina e da vai perdun sa da per 0-1 contra la squadra de Ingolstadt, an contra la FC Palermo da duman miercoli ai 22 de luglio dalla 5 domes di l'FC Paradiso de la Svizzera. In sa da kvang ai 25 de luglio dalla 4 domes di an contra la FC Palermo l'FC Nürnberg de una partita con i ratteni del champ da sport de l'augen a Napschatz. In miercoli da ai 29 luglio dalla 5 domesi giocherà l'FC Palermo contro la squadra Iraklis 1908 della Grecia in hotel Champ del Sport Mulin da Coi o la squadra allenata da Filippo Inzaghi durante il training di unidì e stagerà di Gardaina King alla fine del Gschmangs de luglio.
1: E lasst uns mal la manifestazione stil keder del Festival Badia Musica Vaniel in Gnuot a Corvarastel de un concert del duo Repetto i Perntaler con musica de Beethoven, Pert e Brahms.
5: I due musicisti Jogn, Jana Perntaler e Raphael Repetto, premiat il keder de più concurs nazionali e internazionali, sono da passa 10 anni in cada Boriada. In schnitt dalles nu esi dal titel salft les manifestations a Corvara, den concert dal titel Spiegel im Spiegel. Na sara dedicada al repertore por cello e clavier, in jade musical fora por epoches stilistiches des Valiers, alla descorida den valgün capolaurs, la letteratura della musica da Cia. L'appuntamento è scedito dalle snutte salve delle manifestazioni a Corvara.
1: Il keder della 10ª edizione della Biennale Gardaina sarà il Cajvaner di Saira in concert con la gruppa di percussione Contact, su Plaza Rezia, dal Bar Soviso a Ortigiai. La gruppa Contact è metuta dum dai quattro percussionisti Georg Malverteiner, Manfred Gampenrieder, Philipp Höller e Christian Miglioranza e va per questo concerto sostenuto Rainer Furtner e Tobias Gasser. Il concerto è in Cajvaner di 24 de luglio dalla Sies da Saira. Immer noch leider la Prävision del Temp, in Front freit a porta temperaturas plus frisches del Südtirol. All dort Meteorolog Dieter Peterlin, niel nia ududant, und es de tschaut al moment.
3: In Front freit debel a porta temperaturas plus caratteristicas por la saison da diste. Plöjes e precipitaziuns a des fridische datres perz la provincia. Alla dort Dieter Peterlin, il Meteorolog de la provincia, il ma plus da sespetencer 30 de grale de magvagn. An Sarania più da bampa che ultima mantar. Na quarta una c'è alt, ne la dot Peterling, ne ha preudito al momento. In ces nuits sera plus frasques. L'ultima nuit tropicale ne n'y ajuda sotto ai 20 degrà. La prima una tchalt e per stata la fin de ma, canca le nuvere temperaturas cina 36 degrà in mezzo del sud Tirol. La seconda una tchalt è stata dal 20 giugno. La terza una di un stima se, andò porté a segnare d'alarm per il tchalt, dist Pampa e nuit tchalt.
1: I con questo giorno sul notiziario d'ancora de grap provestor stacciuna osvodis Maximilian Ebner alla per tecnica e Martina Rier al microfono.
12: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Matthias Ungerer.
13: In Südtirol gilt ab sofort der Wassernotstand. Andrew Burnham ist der neue Premier des Vereinigten Königreichs. Das Wetter sehr sonnig bei 24 bis 31 Grad. Südtirols Bevölkerung wird zum Wassersparen aufgerufen. Wegen der anhaltenden Trockenheit hat Landeshauptmann Arno Kompatscher den Wassernotstand ausgerufen. Demnach ist ab sofort das Gießen von Grünflächen zwischen 8 und 19 Uhr verboten und nur mehr alle drei Tage erlaubt. Auch das Waschen von Autos, Straßen und Plätzen mit Trinkwasser ist untersagt. In der Landwirtschaft gelten zudem Einschränkungen bei der Beregnung. Ziel ist es, die Trinkwasserversorgung in den kommenden Wochen zu sichern. Wie lange die Einschränkungen gelten, hängt von der weiteren Wetterentwicklung und den verfügbaren Wasserreserven ab. In Bozen läuft derzeit eine Krisensitzung der SVP zum Wahlkreis Bozen-Unterland. Parteiobmann Dieter Steger, Parteisekretär Harald Stauder und Landeshauptmann Arno Kompatscher beraten sich mit den Bürgermeistern des Unterlands sowie mit jenen von Kaltern und Eppern, dem SVP-Bezirksausschuss und der konservativen Gruppe Plattform Heimat. Es geht um die Entscheidung der Abgeordnetenkammer, den Wahlkreis Bozen-Unterland neu zu ordnen. Dagegen regt sich Protest. Andrew Burnham ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. König Charles III. Hat den Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei mit der Regierungsbildung beauftragt. Burnham ist bereits der siebte Premier innerhalb von 10 Jahren. Er setzt primär auf eine Verlagerung von Kompetenzen weg aus London, die Senkung von Lebenshaltungskosten sowie mehr Sozialwohnungen. In der Außenpolitik soll der bisherige Kurs weitergeführt werden. Andrew Burnham folgt auf Keir Starmer, der im Juni infolge einer Wahlschlappe seinen Rücktritt angekündigt hatte. Nach dem Tod eines 42-jährigen Mannes bei einem Polizeieinsatz in Bologna wendet die Staatsanwaltschaft erstmals die neue Schutzregelung für Einsatzkräfte an. Die von der Regierung Meloni eingeführte Regelung greift dann, wenn die mutmaßliche Tat möglicherweise durch einen Rechtfertigungsgrund gedeckt ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt dennoch wegen fahrlässiger Tötung. Der Mann war gestorben, nachdem er von den Einsatzkräften mehrere Minuten lang mit dem Gesicht nach unten auf den Boden gedrückt worden war. In Südtirol sind Benzin und Diesel italienweit am teuersten. Laut dem Ministerium für Unternehmen und Made in Italy liegen die Preise in Südtirol meist um 4 Cent über dem Italien-Durchschnitt. Nach dem Auslaufen des Tankrabatts vor 2 Wochen sind die Preise wieder gestiegen und nähern sich nun dem Höchststand. Gesundheitslandesrat Hubert Messner will beim Abbau der Wartezeiten in Südtirols Gesundheitswesen nachbessern. Diese sind trotz Fortschritten und zusätzlicher Visiten am Wochenende wegen steigender Anforderungen weiterhin zu lang. In seiner Halbzeitbilanz betonte Messner, er wolle weiter auf Prävention, wohnortnahe Versorgung und die Vernetzung der Krankenhäuser setzen. Die langwierigen politischen Prozesse empfinde der frühere Primararzt dabei aber als mühsam. Die Neubesetzung der Direktion des Touriseums im Iran stößt auf Kritik. Ab November übernimmt Helen Seehauser die Leitung des Museums auf Schloss Trautmannsdorf. Sie war zuletzt im Südtiroler Landtag tätig. Der frühere Direktor Paul Rösch und Beiratsvorsitzender Hans Heiß halten die Entscheidung für falsch. Zwar bringe Seehauser Führungserfahrung mit, ihr fehle aber das nötige Fachwissen im Museums- und Tourismusbereich. Seehauser wolle sich auf Anfrage von Reis Südtirol dazu nicht äußern. Und noch das Wetter. Es ist jetzt am Nachmittag überwiegend sonnig, die Wolken bleiben meist harmlos. Erst am Abend können einige Gewitter dann auch entstehen. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 31 Grad. Morgen am Dienstag scheint zunächst noch zeitweise die Sonne. Ab den Mittagsstunden ist mit Regen und Gewittern zu rechnen. Später lockert es mit Nordwind wieder auf. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
14: Guten Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brenner-Autobahn in Richtung Norden zwischen Verona Nord und Ala Avio 6 Kilometer Stau nach einem Unfall. In Richtung Süden zwischen Gossensass und Sterzing Stau wegen Überlastung und zwischen Bozen Süd und Affe Kolonnenverkehr wegen Überlastung. Gute Fahrt! Kolonnenverkehr wegen Überlastung. Gute Fahrt!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Setta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una bona saira dalla redazione Rai Ladinia. La provincia di Bulsang e i comuni vogliono via via misure nuove per più sicurezza sulle strade. Le vanno per caso pensare tra l'altro raggiungere il traffico limitato, per esempio sulle strade di Jaufes, mancia da altre misure per smandare spostare mancia con l'auto che non è di Bulsang. Per cercare di fare con gli auto veloci se fix all'incontro da Sakijinant vestruduidant metacaggi eccezionei. De Südtirol Na jelen king sang de gungenplansch radar fix, ke mesuratan de bortak furnea jauti. La speedbox de couleur orange, na plu ali dan kui inyo de gung radar ke mesura ilschgurs di jauti. L'assessor per la sanità Hubert Messner ha anche fatto bilancio dopo che gli è passato un mese alla legislatura della giunta provinciale. Punto importante, all'ora dell'assessor, è il tempo massa a lunch, da me sei aspettato per visite sicure, se banca gli uni fatti vari in ant.
3: Doester rove avvisa a mesa la periodo di legislatura della giunta provinciale. All'assessor per la sanità Hubert Messner ha fatto un primo bilancio della sua attività politica. Al dice che il processo politico si conosce complicato ai due radì, ma che fa esperto di un percorso democratico. Da trai ai ince difficoltà con questa procedura, se che, per esempio, ince quella debattuta sulla questione zitia del suicida assisti. In ce Messner che ste portruciando dottore primar della neonatologia Balzang. Le priorità sono la ora che è assessore per la sanità e stata che già la promozione alla prevenzione e l'ampliamento della cura sul posto che ci darà in forza la RAI davanti agli ospedali. In più se da Messner ci da fa per cercare da smendri i tempi da aspetta agli ospedali. A ieci mamma salunci ci c'è un fatto di gran varianti in ce Messner. Da considerare il ince che le domande si aumentate del 10% e che la possibilità di fare visite strattani fin sledma ne ha niacciamo porte ai risultati spera. De conseguenza o l'assessor per la sanità laurede più ad un con i dottori e famiglia. L'introduzione delle chiese della comunità ne vaga messa niacce che un paese in più per i dottori e famiglia, ma che è un'offerta aggiuntiva per de continuità alla cura. Tutto d'un mette il settore sanitario romagna attrattivo e che agisce l'obiettivo principale di Messner di prossimi anni.
1: L'Istituto Provinciale di Statistica Astat ha presentato la statistica del turismo di Südtirol per il mese di giugno. Registrare il in minus del 3% rispetto a giugno dell'anno passato la compagna di turisti Ruia d'Alerc. La presenza si è gita strutto manco del 0,6%. Gran parte di gesti di giugno di Südtirol vanno dai paesi studiati, ma danno i gesti dal resto dell'Italia. Tanto i rayons più da mandei dai turisti di giugno, il aldo dell'Astat, il rayon di Puster, il rayon di Taur Marang, un po' di la Marang in Taur Vian, ci si registra il maggior minus. Il Südtirol è dunque in una situazione d'emergenza per la durvanza di Ega. Il presidente della giunta provinciale, Arno Kompatscher, ha sottoscritto il decreto in cui dunque di.
4: In cella 3, in doppio vuoto, ultimi dis non è Ega. Dopo la periodo lunga, città il più c'è riserva di Ega a disposizione. Purché è l'inante limitazione per la duranza dega a livello provinciale. Tanto il decreto firma da compagno avvelto pensa che la situazione meteorologica sviluppa inante e das riservas dega a disposizione. Urge parks e persas vardas un po' niente bagnata stratangel de dante al sotto domani il 7 sara, inch forat che giorars spoma più vini traidis. Alle dante rater proibida lave auti con ega da bare o da lave stradas e plazas con ega. In l'agricoltura mas sparaniega, certas installazioni da bagnin ponia più ni tutta scatra tangalde, con chi sprovedi manch o la provincia garantilega da bar tratangs proximas idmas.
1: I la sutta se fech sentir an chatilec da monte ma mei na jel livell lega tlek de misurina statt tam bas kocke kis dis kun livell lega kid ban 80 cm sot la media di anni passei de gauja da vester klregora ramassa ega da la perzut lek belotl 2022 a val kmung de auronzo per kal la chafe laures per an furze la spuren des mazanza grand succes l'instada sal problemi no presenta il for Uni Pirch, ein King dang ein Pitz vor dem Balanz dann der Lega Quaora, ich kann la Gruva itet leg, da la Neif gest leiga i da la Pluja, kajin stai li vel Lega ach si tangsot, koke mo mei. Der Konsequenz ei povestren che per via de Temperatures plautest Lega, kraschel Plua algas i jar bat leg, und che kaji ein Problem, dann ja sauraudai. Per warente la Situation, dass le Vester de Bujang de Majri Laures, Laures per kaik la Administration gel Kmung da Uronzo, kir mo i Finanzia manch. It lo fin a noj notiziar de grap rava e scuta su, jan zainant kun la transmission dai craps del sela.
2: Rai Radio Ladin dolos cultrines. Attualité, société, economia.
5: Con la bella stagione cialda, che i presi si fornagino di vert e la natura si desceida, do mangi di freit di l'invierno, si comincia per trups la più bella stagione dell'anno. L'è la stagione u la che la natura si lascia udai e senti con si più biei colores e tuffs. Ma l'è anche la stagione u la che caica l'aura tla e con la natura muessa ora di si coa e fe trup l'aures alla lergia. L'è anche il momento u la che il bestiam possa finalmente ora di stala. E gli doviers da pasturas, u la che possa se muover gli diamanter e se nuri de erba frescia. I di paurs e de si bestiam va lanciat il nostro programma d'un cui a qualche vada zangil banguni sara senonor. Cung l'instai la temperatura sciaudes, scumancian cetlo da nausi no la sagion de la pastura. Troppa vaces passa l'instassung i prei intorno a sluoc. Un fenomeno che tocca per la nostra contrada da mont, e dà tal dut una gran plusvalenza per la nostra agricoltura. Ma come il pa organizza che un'idea ruva la vaccia su una pastura, tanto bestiam il patano sluoc, e coda sapere che va a pe o sa mont se comporte per ne a ruve un conflitto con il bestiam. De dut che gli argomenti rugnerons un cui con il nostro guest Mattias Senoner. Paur e sarà in stand l'interessanza della pastura de selva. Dann pitz de Musiker, jungsinant ku Matthias Senoner. Restaude ku naus.

0: i tanjus dur la fa.
1: Nos scumenciom cul varde, in taurai dios, quindes de juni, i jom panainant in quinai quindes de stambor.
0: Sun ciuna pasturas vam palavaces di paures de salva manedas.
1: L'bestiam vam mena taval i via andantr cepies, quali el bestiam dalat vam da duman pel zora de la set i vam zruc pe aino zruc de la cinc pruni a mauger. Il bestiam jaun, quali ponat pradari i sun tramans.
0: Soit moment sun l'importanza storica e culturella. C'un importanza storica e culturella ha pa la pastura per nos luoc?
1: La pastura da meua lauta univil scura dueda per sparagna vegladura da toca da naustlo for fur un grum de champs i prei fol puig i sa droa angel fang i in xila sparagna me fun xaldi vegladura.
0: I da ca in ca i pa sta tradizion de mene il bestiam din sta pastura?
1: Io sei bel da pur da can kia son a xo ca nous menan il bestiam a pastura i ca sarat scur un grum de centenes i tot salva musen di apu i paurs il dort la pastura praktisch de val i da l'antre cepis su.
0: Se apa la condizion la pastura il gia pastura mudati ani passei da canc tu is povest rancho power o je padut resta co cant lauta
1: el sa muda che anga paus chala me fun de teni angel bestiam unitant vel di a chasa o ang vjle magarit stala a choc bestiam da mon populat i a choc bestiam tant tres na certa condizion.
0: Dann ich mir troppa gent weil ich mir la vacce sa pastura is festanke de gun pensiere von kunde kokel wang organisado ut kant chunga spets müssen parte ni kont da pont de udu da l'organisation als kommenchement de la saison de bestiama pastura
1: ma muss afoch chale do la sieves schlesie ben a l'orden klar pastur sibs rumedas liame von adidanque ange che la versicherungen stimm näher der tenosch tragitto io vor auti eben che prodotto vor zugurnia no i posso ceder adi dan quei je monch un pur dronen angen pitel problem che ding vor luna sauber spinel lavazaurai che si piez via smuda vor.
0: I chun zi pa povesh la majra and sfidedes con quelles che ni confrontei al di dan quei.
1: La gente, gli auti, i miei che il bestiam qua pastura, io tedi per un scila che va via i smiela, basta che una vaccia si raida in tel mut vendrosa, che fosse pas nel fat, un sasa, ben se to cuor de metra verda e de savai che lientier lienian zic da fedamat.
0: Sul tema della sicurezza ronzmoniet pluinant. In vec furino che li pastri che accompagnai alla vaces o il bestiam, che anche in pastura, tant schnell patlo che accompagnai a...
1: Per il bestiam qua a pastura che vang fuori a mauger und due pastri, un fesch daunai e un fesch la strida l'arciunai. I cash funzionia band boban. Pona uomo pastri che li dutlan di de tresora pral bestiam pral abies di jong i pana ung angi pastri saua freina di de 3-4 pastri
0: i el passauria abine adi dan quei gent che smet a disposizion per ti giro a ca gelour
1: l'iria coctuni champ il ria abine personal il plu gran problem iet zgur abine cloda naus un partiment dat idea dal birk cali un gran problem.
0: Desnuncia l'albierg i pa che spona dolarata in ce gent quand a ora de ca o il pan ce gent del post che smetta a disposizion per cas?
1: Si, nous l'an passà an una muta da Sisi, per exemple, che stan un una muta schmesh balini i lat le marche i logisch lia nia tan sauri habe ich dann aus dem Partiment an Tschoch Priesch.
0: Es ist ein Moment, um zu lernen, dass die Pastrit schon ein paar Sekunden

0: Tanta luz que já, uns bela viviu condições meteorológicas de frantes, tanto um grande chout, mancha temporais terres, confluência a pacas de a pastura.
1: Uns entende bem que a pastura, e são fos bem novos que plus, a dida nos um abu, uma enxuda, suta e freida, e nia própria chumaça, as buta, as plus, a tempo de plus, e são e eben angemos sut. Lie povest mal, schlie massa mal, jel angenia dret, adi de pripiersch povest, je plajams, jel mietsch klim po plus sud. Kiltume, nia angenia dret, ma eben, samfus ma aura kliplösen fuck.
0: Ding steil trubsch quape, o kun la roda samont, in aus vivon poncht, in rayon schali touristik, tschun importanza, apadotin tönner la pastures per il tourism.
1: Il turismo, la pastura, il bestiame mantiene la contrada, also il van guarda giù, si all'auto o la chiela bies, van guarda, e alla bassa van guarda, se non è guarda da valita, perché la si può fosse più trossa, di una grande importanza per la contrada.
0: Schon an der Schwede des Porta, Papa Westre, il Kröscher, il Numero des Neures, Clodanaus. Ora che poi c'è un pericolo di spritiere.
1: Io sono un po' di chiafirm, perché il rispetto tra un e l'altro, also la gente che è già da valita, e ti va a massa promessa che bestiamo, e ti fai foto, sì. Abbiamo bene la foto, ma mi posta già un po' da lunch, non su per la faccia, di post-ride, ma è per snello un trozzo.
0: Siamo in auto fuori in Cina, il capitano fuori in occhio in un conto vaccio su il troio, la che musa sa passe singola, smancita in clap. Can possa papona una vaccia vestir pericolosa per la persona?
1: Ma la vaccia, da me era io pericolosa, se la si sente eingeengt, ma se la io frei lo, normal, se non si fece o dai, se magari se non ti vende da oiti la spiacht, che il più se il bestiamo vengo sperduta zic, che il più un problema, se tu ti vesi da niente, di da, e ti vesi permesso con maniera, per normal, da se spasso c'è trenia, ma anche un piccolo problema di povestra, o la che è molto cuore, che il vadel per un scelta, che il tuo posto non ci viene, e mi leggo il vadel, poi la vuole proteggere, no?
0: C'è una delle sfide da rappresentare per un chang?
1: Il chang ha detto, se va via, e lascia il peso, va per mezzo, il abbaia logico, povestra, che mi viene a difendere. Da me ho detto che c'è chance, van, o la che bestiamo, il tiro van da ca non lascia il tema andr.
0: Cosa sono passi comportati che anche un'urta in contena vaccia su un troio là che vuol passare?
1: Ma da me era da valit, diciamo, il scur ausweichmöglichkeiten che può schon nach stiela ora un po' passen ben sauri. Da me era po' ben pure alla rauschen moment ma furco maniera da me era.
0: Un po' il punch capite che un passo su un troi in avaccia te van promette a te. Come il paio mio si comporta per non avere un conflitto con il tir?
1: Come è che sono nasciuto il bestiame? Io non si selbst verständlich, che si ria, io passo in via, ma fece un problema in altra la tema. Si ria da rispondere, che passo si mi fa via e la lascia il sistema. Logico, okay. Se vuoi fare la foto, e magari anche la faccia musa fuori dai la persona. Poi da me ora ti fai la mia. E il problema è più, se li va dire il pro e che il zula si difendere in Cile.
0: Schlugiamo giù con l'ultima domanda. Un signore ti domanda, c'è una tre regole, forse il padre ti non per scrivere situazioni di pericolo con una faccia, c'è un tre consigli da giusto, sa?
1: Ma io si me un consiglio, che fosse la maniera.
0: Ne dà sogna di smincere che la pastura sia in rayon che non le persone spartiamo con i tiri. Per un po' dal bestiame non si unia vai tema se ti va per mezzo con il tuo comportamento. Qualche duce si merita anche i tiri rispetto e considerazione. Poi una buona convivenza possibile per duce. E com queix, somos um chabelo ruvei a la fin da transmissão de Anjnot. Rengração Matias Senonor, Power e seu restante da interessante da Pasturas da Selva. De gra um chavô que nos a escuta suta custa mesaura da transmissão. Um bel salut e a nos audi, vadis Sara Senonor.

0: Questa sera vi facciamo ascoltare un concerto che è stato registrato il 3 febbraio del 2026 nelle sale Apolline del Teatro La Fenice di Venezia, un bellissimo programma di musica vocale con il tenore Jan Bostridge e al pianoforte Roberto Prosseda, un programma che vedeva la musica di Robert Schumann messa a confronto con quella di Benjamin Britten, confronto molto interessante, e dunque ascolteremo i Fünf-Lieder opera 40 di Schumann e poi i sette sonetti di Michelangelo di Benjamin Britten, ancora di Benjamin Britten alcuni songs che vengono da un altro ciclo, Who Are These Children, e poi per finire la meraviglia dei Dichter Liebe di Robert Schumann che chiudono il concerto. Ma per parlare di questo concerto abbiamo raggiunto Roberto Prosseda, che ancora un attimo deve arrivare, un attimo solo che troveremo Roberto Prosseda, che appunto collaborava con Jan Bostridge per questo concerto che si è tenuto per la stagione di Musicamera, e dunque ci potrà un po' raccontare la maniera in cui sono stati scelti questi pezzi, il modo in cui li hanno intrecciati, il modo in cui ha lavorato con un grande protagonista della musica vocale di oggi come Jan Bostridge, che ha naturalmente tanta facilità con questo tipo di repertorio, in particolare ovviamente per quello che riguarda Benjamin Britten, che ha tanto cantato in tutte le forme naturalmente, sia teatrali che di musica da camera, ma che è assolutamente a suo agio anche nella musica tedesca come quella di Robert Schumann. Intanto abbiamo raggiunto finalmente Roberto Prosseda. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera Roberto Prosseda. Dunque, volevamo un po' sapere da lei qualche dettaglio in più, qualche particolare di questo concerto dello scorso 3 febbraio, che anche se è passato un po' di tempo sono sicuro lei non avrà scordato. Allora, ci racconti qualche cosa di questo concerto con Jan Bostridge?
1: Sì, è uno dei concerti che invece appunto ricordo con più presenza, anche dopo diversi mesi, perché è stato di grande intensità. Innanzitutto suonare comunque al Teatro La Fenice nelle sale Apolline è sempre un'esperienza intensa per l'acustica, per il pianoforte Fazioli 308, per il pubblico così affezionato, pubblico di Musicamera. Erano due serate, il 3 e il 4, entrambe esaurite, e perché naturalmente Jan Bostridge non è solo uno dei massimi leaderisti tenori che ci sono oggi in attività, ma è un grande uomo di cultura e quindi conosce non soltanto l'aspetto musicale ma anche l'aspetto letterario e filosofico, potremmo dire, di questo repertorio. Il programma l'abbiamo scelto insieme, ma in particolare Britten, che è un attore a lui molto caro, è stato ovviamente suggerito da lui, e abbiamo fatto anche altri concerti, poi anche la Chigiana, abbiamo provato a Londra qualche tempo prima, quindi insomma il programma che abbiamo preparato con attenzione. Ricordo una particolare intensità alla fine di Dichter Liebe. Io, ecco, una cosa che non mi è mai successa forse negli ultimi 20 anni, lo confesso qui in diretta, io durante l'ultimo lead di Schumann, di Dichter Liebe, mi sono commosso, cioè mentre suonavo piangevo, e non mi è mai successo, penso, cioè non sono uno che si commuove facilmente, mi capiterà, ripeto, una volta ogni 10 anni, quindi ecco, devo dire che se è successo questo, qualcosa di speciale in quel concerto del 3 febbraio è successo, cosa che non è risuccesso nelle repliche, per esempio. Quindi credo che forse anche riascoltandolo per radio, insomma, si perciperà che era un momento molto intenso. E anche Jan Bostridge era in gran forma, anche per lui il fatto di essere a Venezia, secondo me, di suonare questa, di cantare questa musica a lui così cara e congeniale, è stato un momento di grande fortuna per chi c'era.
0: Sicuramente, del resto è un po' difficile non commuoversi con i Dichter Liebe di Robert Schumann, un ciclo meraviglioso. Forse ci può raccontare qualche cosa di più su l'altro ciclo di Britten, perché insomma i sonetti di Michelangelo sono abbastanza conosciuti, anche se è naturale, la musica vocale non è un repertorio che ha la stessa popolarità popolarità di altri generi musicali. Però invece questo ciclo che è stato scritto da Britten nel 1969, Who Are These Children, opera 84, da cui voi avete tratto alcuni numeri, diciamo 4 su 12 per così dire, ed è un ciclo tratto da testi di un poeta scozzese che si chiama William Suta. Forse lei ci può raccontare qualcosa di più del perché e del come avete tratto questi numeri e anche forse più in generale di questo ciclo.
1: Sì, beh, sono quelli che poi Ian Bostridge appunto aveva anche scelto nel suo disco recente dedicato a Britten, che è inciso con Pappano qualche anno fa, e quindi la selezione è quella che gli ho proposto. Sono brani molto particolari, ben diversi dai sonetti di Michelangelo, mentre Britten nei sonetti di Michelangelo scrive musica su testo appunto italiano, quindi diciamo è un Britten ben diverso da quello che conosciamo, anche delle sue opere liriche, Giro di vita, eccetera, un Britten più ironico, più mediterraneo, potremmo dire sarcastico al tempo stesso. Invece questo di Gerald è un Britten più scuro sicuramente, dove c'è forte la denuncia naturalmente sociale, anche insomma dei testi così forti che parlano appunto di tragedie che hanno colpito bambini. Sono brani inquietanti sicuramente. E anche la voce di Bostridge è molto funzionale a questo carattere inquietante che la musica. Un dettaglio interessante, per esempio, che io non sapevo, me l'ha detto Ian Bostridge durante le prove, è che in uno di questi lead si sente un suono particolare, re mi do le fa diesis sol, che va e viene, che pianoforte ripete continuamente. Mm-hmm. E quello è l'armonia delle sirene che suonavano a Londra durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi ci sono anche dei riferimenti, anche forse biografici, legati anche alla memoria di Britten stesso. Quindi musica che mette insieme memoria, mette insieme tragedie, ma che è anche musica fondamentalmente anche con un messaggio però positivo, un messaggio che comunque guarda al futuro e che comunque trasforma anche la tragedia in poesia e in magia.
0: Ecco, questo è un dettaglio che soltanto un intellettuale fine come Ian Bostridge poteva rivelare, poteva così cogliere e farci scoprire. E l'ultima cosa, Roberto Prosseda, lei che è un pianista così molto versatile, che ha interpretato tanti repertori diversi sia come solista che come musica da camera, cosa cambia per un pianista quando si deve lavorare con una voce in questo tipo di repertorio?
1: Beh, io ho avuto la fortuna di lavorare comunque molto anche sugli strumenti storici, di frequentare molto il repertorio di Schubert. Mi è stato utilissimo, non mi stanco mai di dirlo, la frequentazione pluriennale con Alexander Longquich, a cui devo molto anche per così, la mia formazione artistica in generale. E quindi diciamo il mondo di Schumann, insomma, ho avuto la fortuna di frequentarlo, non solo quello pianistico ma anche quello lirico, canonistico, anche da tanti anni. Ultimamente da 3 anni studio regolarmente nel mio studio su 2 fortepiani Graf, uno proprio molto schumaniano dal carattere, e certamente anche questa esperienza recente di suonare questa musica anche a fortepiano mi ha aiutato molto a entrare un po' in certi meccanismi della scrittura, dove per esempio le armonie dissonanti vengono fuori da sole su uno strumento d'epoca, non è possibile nasconderle come si può fare invece facilmente su un pianoforte moderno. Quindi anche quando suono un pianoforte di oggi cerco sempre di tirar fuori anche la parte più radicale, più scomoda, mm-hmm, diciamo, di questa musica, che non va, secondo me, come dire, resa inutilmente eufonica, non va smussata nelle sue asperità che sono molto forti, più scomoda, mm-hmm, diciamo, di questa musica che non va, secondo me, come dire, resa inutilmente eufonica, non va smussata nelle sue asperità che sono molto forti e che rendono proprio al

0: Stiamo per ascoltare e le auguro una buona serata e anche un buon ascolto se rimane anche lei alla radio a risentire questo concerto del 3 febbraio scorso. Grazie, buona serata.
1: Grazie a voi, certamente lo riascolterò con grande piacere.
0: E noi allora ci prepariamo ad ascoltare il concerto che si è tenuto per la stagione di Musicamera lo scorso 3 febbraio alle Sale Pollini del Teatro La Fenice di Venezia. Jan Bostridge, tenore, Roberto Prosseda, pianoforte. Abbiamo detto appunto un programma che guarda a Schumann e a Britten, ma si comincia con Robert Schumann, con i Fünf Lieder, opera 40. Sono cinque leader dedicati a Hans Christian Andersen, che è l'autore di queste poesie, che sono state tradotte in tedesco da un altro grande scrittore come Adelbert von Chamisso e che Robert Schumann ha pensato in questo suo anno meraviglioso, Annus Mirabilis, per quanto riguarda la musica vocale, il 1840, anno in cui appunto scopre la magia dell'unione tra il pianoforte e la poesia, e si dedica moltissimo a questo genere di composizioni. I Fünf Lieder sono Märzenveilchen, cioè una violetta di marzo, Muttertraum, il sogno della madre, Der Soldat, Der Spielmann, il suonatore, e Verratene Liebe, un amore maledetto, che chiude questa raccolta dell'opera 40 di Robert Schumann, e che noi ascoltiamo dalla voce di Ian Bostridge e al pianoforte Roberto Prosseda. Buon ascolto.

Ferrate Nelibe, Amore Tradito, che chiude la raccolta dei Fünf Lieder, opera 40 di Robert Schumann, che abbiamo ascoltato dalla voce di Jan Bostridge con Roberto Prosseda al pianoforte, sempre da questo concerto registrato il 3 febbraio 2026 alle Sale Apollini della Fenice di Venezia per la stagione di Musicamera. E adesso si passa a Benjamin Britten, esattamente un secolo dopo questo ciclo di Schumann. Nel 1940 Britten scrive i 7 sonetti su testi di Michelangelo Buonarroti, opera 22, e, anche se li aveva, diciamo, concepiti qualche anno prima, però appunto nel 1940 scrive questo ciclo di 7 sonetti di Michelangelo per la voce del suo compagno Peter Pears. E sono sonetti che Benjamin Britten decide di musicare direttamente dalla lingua italiana, direttamente dalla lingua di Michelangelo, quindi un italiano anche antico, anche un italiano piuttosto aspro, e molto spesso scegliendo appunto tra quelli dal sapore più grottesco, satirico. E allora noi ascolteremo Siccome nella penna, Tempo giusto, poi il sonetto 31esimo A che più debbo io mai, il sonetto 30esimo Veggio cobei vostri occhi, sono inciampato, scusate, il sonetto 55 Tu sa ch'io so, e poi ancora il sonetto 38 Rendete agli occhi miei, il sonetto 32 Sun casto amor, e poi il sonetto 24 Spirito bennato, largo conclusivo. I 7 sonetti di Michelangelo, opera 22, la voce è quella di Jan Bostridge, al pianoforte Roberto Prosseda. Buon ascolto.

Tanto teatrale quanto appassionata l'interpretazione di Ian Bostridge di questo ciclo di Benjamin Britten, i sette sonetti di Michelangelo opera 22, e altrettanto partecipe Roberto Prosseda al pianoforte di questo splendido ciclo di Britten scritto nel 1940. Ma rimaniamo sempre nella musica di Britten anche con la prossima sezione di questo concerto. Questi sono quattro dei 12 songs che compongono Who Are These Children, opera 84 di Benjamin Britten. È un ciclo molto diverso da quello che abbiamo ascoltato in precedenza, come ci raccontava anche Roberto Prosseda nell'intervista iniziale. Qui siamo nel 1969, quindi sono passati quasi 30 anni. Qui Britten prende il testo di alcune poesie del poeta scozzese William Suter e costruisce questa meditazione, anche per certi versi un po' cupa, un po' amara, legata all'infanzia, legata, diciamo, simbolicamente a questo mondo dei bambini. Chi sono questi bambini, dice il titolo di questo ciclo, e anche le canzoni che vengono scelte da Ian Bostridge sottolineano questo aspetto: Nightmare, Slaughter, Who Are These Children, e The Children, che è l'ultimo di questi quattro di queste quattro canzoni musicate da Benjamin Britten. Ian Bostridge, tenore Ian Bostridge, e Roberto Prosseda al pianoforte, sempre dal concerto per Musicamera del 3 febbraio scorso. Buon ascolto.

Aveva perfettamente ragione Roberto Prosseda a segnalare la presenza di queste tre note ripetute ossessivamente avanti e indietro in The Children, l'ultimo dei songs di questo ciclo Who Are These Children, opera 84 di Benjamin Britten, queste tre note che evocano il suono delle sirene durante i bombardamenti, cioè per avvisare appunto dell'imminente bombardamento nella Londra della guerra. Creano questo clima ovviamente di un po' di angosciosa attesa e però anche di speranza nel guardare oltre questo mondo di violenza e di sopraffazione, un po' il senso di questo di queste poesie messe in musica da Benjamin Britten. E dopo questo ciclo Who Are These Children si ritorna alla musica di Robert Schumann con uno dei suoi cicli più belli, ma direi che è in assoluto forse il ciclo romantico per antonomasia, insomma, della musica tedesca, del Lied tedesco, cioè i Dichterliebe, opera 48, questa sequenza di 16 leader che sono stati scritti anche questi nel 1848, tratti dal libro dei canti di Heinrich Heine, un autore, un poeta particolarmente amato da tutti i musicisti romantici per il suo spirito di indipendenza, per la sua fantasia, per i suoi scarti di umore, per una certa volgarità nella maniera di esprimersi, che scandalizzava i ben pensanti ma piaceva moltissimo naturalmente ai giovani poeti romantici. Robert Schumann intercetta questo spirito in maniera perfetta in questo ciclo che adesso noi stiamo per ascoltare, sempre tratto dal concerto di Jan Bostridge e Roberto Prosseda per la stagione di Musicamera. E dunque sono 16 leader. Adesso evito di fare l'elenco leggendo tutti i titoli tedeschi di questi leader della raccolta Dichterliebe, opera 48. Ricordo soltanto il primo meraviglioso, im wunderschönen Monat Mai, in questo meraviglioso mese di maggio, che apre questa raccolta con questo profumo proprio di così di incanto romantico, e si chiude con un lied particolarmente toccante come di Altenbosen Lieder, questa poesia dove appunto il poeta immagina di aver chiamato a raccolta dei giganti per poter portare questa bara e seppellirla nelle profondità del mare, perché in questa bara naturalmente viene sepolto il suo amore e tutte le poesie cattive che aveva nel cuore. E dunque ascoltiamo i Dichterliebe di Robert Schumann con Jan Bostridge e Roberto Prosseda. Buon ascolto.

I Dixer, Liebe opera 48 di Robert Schumann, Jan Bostridge tenore, Roberto Prosseda al pianoforte. Era l'ultimo brano in programma per il concerto tenuto il 3 febbraio scorso alle Sale Pollini del Teatro della Fenice di Venezia per la stagione di Musicamera, ma gli applausi, insomma, il calore, la partecipazione del pubblico ha fatto sì che i due artisti concedessero un fuori programma, e allora ritorniamo alla musica di Benjamin Britten con O Wally Wally.

Cosa di meglio per congedarsi dal pubblico che questa tradizionale melodia scozzese o Wally Wally che abbiamo ascoltato da Ian Bostridge e Roberto Prosseda nella trascrizione di Benjamin Britten, naturalmente al termine di questo concerto che vi abbiamo trasmesso. Era il secondo concerto del nostro Festival dei Festival.

In quest'ultima parte della trasmissione vogliamo presentare una novità discografica dedicata a Mendelssohn. È un bellissimo cofanetto con le sinfonie e gli oratori con l'orchestra di Lipsia del Gewandhaus diretta da Andres Nelsons, che è il suo Kapellmeister attualmente, e appunto hanno pensato di fare questa pubblicazione con la musica del fondatore, in fin dei conti, della grande tradizione musicale moderna di Lipsia, vale a dire Mendelssohn, dedicandogli questo bellissimo lavoro. Vorrei concentrarmi, così vado un po' di corsa perché non abbiamo molto tempo, e vorrei farvi ascoltare un po' di musica. Vorrei concentrarmi soprattutto sugli oratori Paulus ed Elia, i due oratori, due grandi oratori che, scritti da Mendelssohn. Naturalmente l'idea dell'oratorio Mendelssohn la riprende dalle Passioni di Bach, che aveva riportato alla luce dopo un centinaio d'anni che non venivano più eseguite in pubblico. E permane insomma questa traccia bacchiana, soprattutto nel Paulus, che è il primo, scritto nel 1836, tra il 34 e il 36. Il Paulus rivela naturalmente anche il retroterra culturale di Mendelssohn, ovviamente che apparteneva a una grande famiglia ebraica. Ma Mendelssohn era stato battezzato ancora da ragazzo insieme alla sorella per una decisione dei genitori, che però non avevano scelto di battezzarsi anche loro, lo faranno più tardi, e in questo momento appunto Mendelssohn segue un po' quella corrente dell'ebraismo che era stata un po' promossa dal grande nonno Moses Mendelssohn, di entrare così di integrarsi maggiormente nella società tedesca. E dunque anche la conversione è una conversione autentica, è una conversione diciamo profondamente segnata da una scelta consapevole di abbracciare la religione cristiana, vista come un proseguimento dell'antica religione dei padri. E dunque la figura di Paulus era evidentemente una figura chiave da questo punto di vista. Vi farei far ascoltare l'ouverture proprio di questo oratorio, della prima parte di questo oratorio di Mendelssohn, perché segna un po' anche lo stile di questa musica religiosa pensata da Mendelssohn, non tanto per la funzione liturgica, quanto proprio per un sentimento di religiosità sociale che voleva promuovere attraverso questi grandi oratori. E dunque ascoltiamo l'ouverture della prima parte del Paulus con il Gewandhaus di Lipsia, diretta da Andres Nelsons.

L'ouverture della prima parte del Paulus di Felix Mendelssohn con Gewandhaus Orchestra diretta da Andris Nelsons, questo cofanetto che contiene i due grandi oratori di Mendelssohn, il Paulus e l'Elia, e le cinque sinfonie di Mendelssohn, ovviamente. Abbiamo detto appunto che questo è il primo degli oratori di Mendelssohn. Poi 10 anni più tardi, nel 1846, ne scriverà appunto un secondo, Elia, molto diverso dal primo, molto diverso anche nel contenuto poetico, anche nello stesso, diciamo, nello stesso rapporto con la religione con le radici ebraiche della sua cultura, dobbiamo sorvolare su questo perché questo cofanetto contiene gli oratori e le sinfonie. Allora, il secondo ascolto che vi propongo è proprio da una delle sinfonie, anzi dalla prima delle sue sinfonie, la sinfonia in Do minore, opera 11, che è meno conosciuta sicuramente delle altre quattro, e proprio per questo vorrei proporvi l'ultimo movimento di questa sinfonia, Allegro con fuoco. Naturalmente questa prima sinfonia denuncia la formazione culturale musicale di Mendelssohn, che era cresciuto ben radicato dentro il mondo del classicismo, e dunque i suoi punti di riferimento sono Beethoven da una parte, Mozart e Haydn dall'altra. E direi che in questo Allegro con fuoco conclusivo forse emerge di più il modello mozartiano rispetto a quello beethoveniano. Comunque lo ascoltiamo dal Gewandhaus Orchester diretta da Andris Nelsons.

Allegro con fuoco, l'ultimo movimento della Sinfonia in Do minore numero 1 di Felix Mendelssohn, come avete sentito, un movimento dove ci sono dentro tante cose, magari un po' confuse alle volte, un po' raffazzonate, ma è stata scritta nel 1824, quando Mendelssohn aveva appena 15 anni, quindi certe ingenuità si possono certamente, direi, ben perdonare. Questa sinfonia, insieme alle altre quattro e insieme ai due oratori, fa parte di questo cofanetto dedicato a Mendelssohn dal suo discendente Andris Nelsons, che adesso guida l'orchestra del Gewandhaus. Dunque un cofanetto dedicato a Mendelssohn, pubblicato da Deutsche Grammophon, che vuole onorare così la memoria del suo grande fondatore. E con questo noi siamo arrivati praticamente anche alla fine di Radio 3 Suite. Ricordo che ci sono due bei concerti anche domani sera per il nostro Festival dei Festival, e cominciamo la trasmissione un'ora prima del consueto alle 18:45, perché alle 19 siamo in collegamento con la BBC per il prom numero 6 con la BBC Philharmonic Orchestra diretta da John Storgards, e poi ancora alle 21:30 un concerto che viene dalla stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il pianista Vadim Kolodenko. E allora siamo arrivati ai saluti, i saluti che vengono da Andrea Perrone e da Nino Solidani, che hanno lavorato alla parte tecnica, Valerio Giannetti in regia. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

Me Mueve El Tambo è il brano che apre il secondo disco dei Bejuco, che si intitola Machete. Siamo nel sud della Colombia, tra la giungla e l'oceano, con una band composta da musicisti nati e cresciuti a Tumaco, nella regione di Nariño. E sono importanti queste informazioni territoriali, perché è il secondo lavoro di questa band, che torna a distanza di 4 anni dal precedente, con 9 brani originali dove il suono della marimba tipica della regione e i ritmi tradizionali della costa pacifica colombiana sono rielaborati in un curioso mix di tradizione e modernità, dove si esplora un possibile futuro per queste musiche, fondendole con atmosfere di derivazione afrobeat, inserti, rap e dub. Ogni canzone è come un piatto tradizionale, ha raccontato la band, con la sua ricetta, ritmi contagiosi colombiani, alle dolci cadenze latine. La nostra musica è un viaggio sensoriale fatto a mano, speziato e pensato per essere condiviso. Oltre ai musicisti dei Bejuco, troviamo il produttore Diego Gomez, in arte Serrero, che incontreremo anche più tardi, e una leggenda locale, Juan Carlos Mindinero, in arte Canquita. Allora ascoltiamo anche la title track, Machete.

E che bellezza! Dal sud della Colombia, dalla costa pacifica, da Tumaco arrivano i musicisti dei Bejuco, Machete, secondo viaggio sonoro della band, una visione che unisce spiritualità, forza, danza e anche un messaggio sociale di rigenerazione delle tradizioni, mantenendo inalterata tutta la potenza percussiva e melodica della marimba. Una musica stratificata afrocolombiana, spiegano, nata dalla giungla, orientata al futuro. I Bejuco, band molto interessante che arriva dalla scena underground afrolatina, e a scuotere la fiorente scena musicale colombiana ci sono due etichette, o meglio c'è la Discos Pacifico, che ha pubblicato questo disco Machete, e la casa madre Llorona Records. Ad animare entrambe troviamo il produttore DJ Diego Gomez, che nel suo progetto Serrero fonde dub giamaicano e musiche tradizionali ancestrali della Colombia. Dunque, nel suo disco Serrero Dubs non poteva mancare un brano proprio dei Bejuco. Eccolo qui, Fatima Serrero Dub.

e dalla marimba colombiana, dalle tradizioni sudamericane avvitate sul dub dai Serrero Dubs, siamo scivolati nel suono della kalimba, il pianoforte da pollice, l'antichissimo strumento musicale africano, suonato in questo caso da Iva Bitova. Un bel salto incontrare la musicista, vocalista e compositrice della Repubblica Ceca, e l'occasione arriva dai dischi dell'etichetta cinese Old Heaven Books e dalla collana Tomorrow Festival Series. Iva Bitova nel maggio del 2014 era ospite della prima edizione del Festival di Shenzhen, la metropoli della Cina sudorientale, e a settembre scorso quel suo concerto è tornato disponibile in questo disco che infatti si intitola semplicemente Songs of Tomorrow. Il curatore del disco nelle note di copertina ricorda le emozioni di quel live dove Iva Bitova con violino, kalimba e voce intrecciava con disinvoltura canzoni folk, composizioni classiche, poesia e musica d'avanguardia. Nel repertorio presentato in Cina, Iva Bitova ha suonato anche questa variazione sul tema di uno dei brani forse più famosi di tutta la storia del melodramma When I Am Laid in Earth di Henry Purcell.

When I Am Late, Iva Bittovada, Songs of Tomorrow, pubblicazione dal vivo del concerto registrato al primo Tomorrow Festival di Shenzhen, era il 19 maggio 2014, la stessa etichetta ma anche negozio di dischi e libri che ha stampato il concerto di Iva Bittovada, label cinese Old Heaven Books, ha pubblicato anche il concerto molto più recente che il trio Dwarves of Istaguza ha tenuto il 25 maggio 2024, 10 anni dopo. Dopo, insomma, era in corso l'ottava edizione del festival. Il risultato è il condensato sonoro dei suoni scomposti e anarchici creati live da Alan Bishop, Shamshalabi e Maurice Loka. Lo hanno intitolato Tropic of Tours, Dwarves of Istaguza in Shenzhen. E il brano che abbiamo scelto è The Boy with the 100 Legs.

0: no sé hablar, solo sé sentir.
1: Dalle scorribande selvagge dei Dwarves of Vistagosa, registrati dal vivo in Cina, siamo atterrati nuovamente in Sud America, precisamente in Ecuador, con i Hatun Mama, duo di musica elettronica che comunque attinge alla tradizione Quichua proveniente dalle Ande dell'Ecuador. Loro sono Jesus Bonilla e Félix Maldonado, e in questo debutto discografico che si intitola Ura Uku propongono la ridefinizione della musica tradizionale mescolando strumenti della regione andina con apparecchiature elettroniche, attitudine moderna comunque, cercando di mantenere e trasmettere la forza della musica rituale, delle feste, delle comunità Quichua, e il risultato direi è centrato, e così tra campioni, ritmi digitali, sovrapposizione di voci e melodie riescono a far coesistere le melodie dell'Ecuador e il regno dell'elettronica. Dal disco Ura Uku, che esce grazie alla collaborazione tra etichette berlinesi Echo Records e Kimchi Records, abbiamo già ascoltato Gulak Pamba e ora arriva Hatun Chica. Jesus Bonilla e Félix Maldonado sono loro, Hatun Mama.
2: Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo vamos? Ayuda, ayuda. Coger maíz para hacer tostadito de manteca.

Echi di frie etio jazz, sfumature psichedeliche e un po' medio orientali si incontrano in Stars and Sand, ultimo album di James Alsop, multistrumentista e compositore britannico, attivo da circa 20 anni sia con le sue produzioni sia con vari progetti, tra cui Sly and the Family Drone, sia con le collaborazioni insieme a tanti musicisti importanti, tra cui Mulatu Astatke, Dr. John, The Last Poets, Jamie Callum. Questo nuovo lavoro segna il ritorno di James Alsop con una nuova formazione a proprio nome. Lo troviamo insieme a una serie di musicisti britannici di area jazz, a partire da Steve Buckley, storico componente dell'orchestra Lou Stubbs, attiva nella seconda metà degli anni Ottanta. Steve Buckley lo troviamo al sax contralto, ci sono poi Tom Herbert dei Polar Bear al basso elettrico e Dave Story alla batteria, alle percussioni. James Alsop invece è a sax tenore, clarinetto basso e tastiere. Stars and Sand è un disco che racconta storie, che evoca immagini, colori, è caratterizzato da un andamento molto sinuoso e morbido, come nel brano che abbiamo appena ascoltato, Orugor, un pezzo punteggiato dai suoni orientali e in particolare dal suono del penny whistle, del flauto a fischietto. Il pezzo è intitolato e ispirato dall'atmosfera noir dell'omonimo film cult di Mitsuo Kurosuki, appunto Orugoru del 1989. Da Stars and Sand ascoltiamo un altro brano intitolato Gravity, James Alsop Group.

brano dove la componente elettronica emerge in maniera un po' più evidente rispetto al resto dell'album, Gravity, il pezzo che abbiamo appena ascoltato e che è tratto da Stars and Sand, ultimo lavoro del compositore multistrumentista inglese James Alsop, qui insieme al suo gruppo, un disco che unisce le influenze tra Medio Oriente ed Ethio Jazz con l'improvvisazione, con l'elettronica e con un importante e accurato lavoro di produzione. L'album è uscito nell'ultima parte del 2025 per l'etichetta Vibe Collide Records. E San Ra, insieme a John Cole, oltre insieme alle esperienze con Mulatu Astat, che sono le influenze più citate da Alsop per Stars and Sand, San Ra lo ritroviamo anche nel prossimo ascolto. Restiamo nel Regno Unito e in particolare andiamo a Sheffield con un nuovo album dell'Orchestra of the Upper Atmosphere, ensemble guidato da Martin Archer, che è anche a capo di Discus Music, l'etichetta che ha pubblicato questo lavoro che si intitola Theta 7 e che cominciamo ad ascoltare proprio con la cover di That's How I Feel di San Ra, Orchestra of the Upper Atmosphere.

psichedelia, free jazz, accenni un po' anni 70 di progressive e krautrock si fondono nella musica dell'Orchestra of the Upper Atmosphere, che riporta questa atmosfera, questi suoni, anche nella sua reinterpretazione di That's How I Feel di Sun Ra, brano del 1978 che abbiamo appena ascoltato proprio nella versione dell'ensemble guidato da Martin Archer, in una chiave che ricorda anche un po' gli ultimi Heliocentrics, con però questo violino molto in primo piano. Il disco si intitola Theta 7 e Martin Archer, che appunto è alla guida dell'orchestra ed è alla guida di Discus Music, etichetta di Sheffield che pubblica diversi dischi, Archer ha dichiarato che questo sarà l'ultimo lavoro in studio, si tratta del settimo nel percorso, nel viaggio di questo ensemble molto ampio. Martin Archer qui è a fiati e tastiere, poi con lui ci sono Steve Dinsdale a batteria e tastiere, Lauren Halsall a contrabbasso acustico ed elettrico ed elettronica, Ivonna Magda a violino ed elettronica, Andy Pick a pianoforte e tastiere, Walt Shaw a batteria, percussione ed elettronica, Terry Todd al basso e poi John Todd, che diciamo ha lavorato poi alla produzione insieme a Martin Archer su questo disco, ha tantissimi strumenti, a parte a elettronica, voce e sample e suoni trovati in registrazioni sul campo, lo troviamo John Todd al guzheng, strumento tradizionale cinese della famiglia delle cetre, all'arpa elettrica, all'arpa liuto, al waterphone, strumento a percussione che talvolta viene utilizzato anche insieme all'acqua, all'ulusi, strumento ad ancia cinese, insomma una grande varietà di strumenti che è forse la caratteristica più unica che rende assolutamente cangiante il suono di questa formazione nella sua lettura, seppur comunque abbastanza classica, di un certo tipo di musica e di immaginario, ma in una chiave molto libera e anche un po' cosmica del jazz e dell'improvvisazione. Da Theta 7 dell'Orchestra of the Upper Atmosphere ascoltiamo un altro brano intitolato A Blessing in Azar.

Orchestra of the Upper Atmosphere, ancora in sottofondo ascoltiamo le ultime note di A Blessing in Azar, una musica che scorre tra jazz, psichedelia, improvvisazione elettronica, dove tutti i riferimenti dei titoli riportano un senso di fluttuazione, di viaggio un po' al di sopra della dimensione terrestre. Una sensazione, quella di ritrovarci in un mondo parallelo, onirico, visionario, che ritorna, seppure in chiave decisamente più sperimentale e free, nel progetto The Sleep of Reason Produces Monsters, quartetto composto dalla turntablist anglo-iraniana Mariam Rezaei, con le architetture sonore un po' distorte, sicuramente imprevedibili, create attraverso la manipolazione dei vinili, e poi con lei ci sono Gabriele Mitelli a trombino, elettronica e voce, Matt Rasmussen al sax alto e Lucas Koning a batteria, piatti amplificati e basso synth. Il titolo della formazione si rifà alla celebre opera omonima di Francisco Goya, per un album agitato da una combinazione di free jazz, noise, improvvisazione elettronica, una combinazione molto inquieta, provocatoria, visionaria. Chi sono i mostri che produciamo nel nostro stato di torpore? Questa è la domanda che si pone il quartetto. 9 le tracce, come leggiamo nelle note di copertina, tracce che danno una scossa nella speranza di rianimare la nostra coscienza moribonda. The Sleep of Reason Produces Monsters è anche il titolo dell'album, che è uscito a metà 2025 per l'etichetta di Chicago Corbett vs. Dempsey. Avevamo già ascoltato qualcosa qualche settimana fa da questo lavoro, torniamo ad ascoltarlo con la traccia che lo chiude, intitolata With Love, TSO RPM.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Sesta puntata.

Sulla fine di maggio cominciava il caldo, un duro caldo che pesava nell'aria e continuava a pesare imperturbato sino alla fine di settembre. Come i pesci in un'acqua sotto il cui recipiente sia stato acceso un fuoco che mandi già le prime bollicine, gli uomini rallentavano ancor più la loro andatura, mentre sugli occhi portavano come una palpebra sottile e perennemente abbassata la stanchezza e il desiderio di non veder nulla. Altri che passeggiavano verso le 6 del pomeriggio non richiamavano i pesci alla memoria, ma le beccacce, allorché morte, vanno penzolando dal pugno del cacciatore. Ogni tanto dall'Africa giungeva un veloce vento di fuoco, il temuto vento del sud. Le piazze si arroventavano in tal modo che i bambini scalzi uscendo di casa al mattino si bruciavano le calcagna e mandavano un grido come se corressero sui mattoni di un forno. Poco dopo si erano avvolti i piedi con fasce di giornali e camminavano lenti e circospetti, seguiti dai più selvaggi cani del quartiere che in quei giorni diventavano buoni, stanchi e bisognosi di un padrone. I cittadini di Nataka cercavano un ristoro al mare, dove li recava una fila di tramvai lenti e sobbalzanti, come le ceste che sopra i carri portano le galline da un paese all'altro. 3 giorni durava il vento del sud, poi cadeva e arrivava lo scirocco. Lo scirocco era meno furente, ma più sottile nel tormentare gli uomini. L'aria si svuotava e i cervelli, secondo la felice espressione di Masolino Ricasoli, giovane umorista della città, noto in quasi tutta l'Italia, residente a Milano, i cervelli salgono nei crani come l'acqua gassata nel collo della bottiglia dalla quale è saltato il turacciolo. Il mare diventava paludoso e pesante, e a causa dell'umidità si aveva sempre l'impressione di aver messo la mano sul ventre di un pipistrello. Paolo, disse il professor Neri, diritto davanti all'avvocatino Paolo Filesi. Paolo, da pavum, pavese, ricchezza, oro. Dammi una lira e non se ne parli più. Filesi gli diede una lira e sorrise a Leonardo, che non ebbe la forza di ricambiare il sorriso. Il professor Neri era il 7° uomo di ingegno incontrato nella mattinata. I cervelli erano tutti in ebollizione. Artisti e scienziati si trovavano in uno stato di grazia che incuteva rispetto e paura. L'avvocato De Marchi cercava un maestro di musica che gli trascrivesse una sinfonia che egli aveva creato in una sola notte e teneva adesso tutta quanta in testa. È qui!» gridava battendosi la fronte con 2 dita, preoccupato che da un momento all'altro la fronte desse un suono vuoto, segno sicuro che la sinfonia non c'era più. «È qui! Tutta, dalla prima all'ultima nota! Un maestro, per Dio, qualcuno che la trascriva prima che se ne vada, che mi lasci! Non c'è un maestro in questa porca città!» «Sì, calmatevi, onorevole», gli diceva Tommasini, «lasciate fare a me». E la sera gli conduceva a casa un capitano di lungo corso che si dava per maestro di pianoforte, diplomato dal conservatorio di Praga, e riempiva di scarabocchi un quaderno di carta doppia. Il vecchio Leopoldi aveva finalmente inventato il moto perpetuo. In 2 parole, se tu riempi una bottiglia d'acqua fino al turacciolo, ma non completamente, cosa succede? Si forma un piccolo vuoto nel collo. Se tu rovesci la bottiglia, l'acqua va a riempire il collo, ma il vuoto appare nel fondo. Se tu rovesci ancora la bottiglia, il vuoto passa di nuovo dal fondo al collo. Immagina ora di riempire la stessa bottiglia di gas fino al collo, ma non completamente. I gas, come tutti sanno, tendono a colmare subito i vuoti del recipiente nel quale sono chiusi. Cosa avverrà dunque? Se il vuoto è nel collo della bottiglia, il gas si precipiterà a riempirlo, ma lo stesso vuoto si aprirà nel fondo. Il gas si precipiterà verso il fondo,
ma il vuoto riapparirà nel collo. Il gas si precipiterà ancora, ma il vuoto riapparirà sempre. E il gas si muoverà sempre. Ecco il moto perpetuo. Leopoldi chiedeva del denaro per potersi recare a Roma ad esporre nei minimi dettagli la propria scoperta a Sua Maestà il Re. Nereggia aveva composto un dramma sacro su Santa Genoveffa, padrona della città, e aspettava che l'arcivescovo rispondesse con una data e un'ora, con una data e un'ora, alla sua umilissima richiesta di udienza privata. Nell'attesa, il voluminoso manoscritto che conteneva 21.000 endecasillabi, tutti quanti sdruccioli, veniva legato in pergamena. Il ricco cavalier De Flippi, autore di canzonelle spiritose, noto per aver offerto inutilmente a un grande giornale milanese 10.000 lire dietro la pubblicazione in terza pagina di una sua fotografia con la scritta «De Flippi, grande poeta vernacolo». Il ricco cavaliere portava con la sua macchina in giro per i paesi della montagna Francesco De Santis, Anatole France, Ferdinando Martini e Nello Tommasini. Il cavaliere domandava di tanto in tanto: «Credete che un vostro articolo, uno solo, basti perché io mi metta a posto benino?» E il personaggio baffuto, che secondo la presentazione di Tommasini rispondeva al nome di Francesco De Santis, mugolava: «Oh sì, credo, è abbastanza». Il corso era pieno di gente che domandava se la Ida non fosse più bella del Parsifal, se i dischi suonati alla rovescia dall'ultima nota alla prima non potessero dare alla luce nuove e stupende sinfonie, se era vero, sì o no, che i Promessi Sposi non fossero poi quella grande cosa che si dice, e inoltre se era vero che il Lucertolone avesse per amante una parigina, che la Repubblica di San Marino avesse chiesto come suo presidente un cittadino di Nataka, Pan di Zucchero Maled, soprannominato da taluni il re per il fatto che egli aspirava a buon diritto al trono d'Inghilterra, da altri il cavallo per il suo andare scalpitante e il modo con cui sbuffava dalle narici, che a bordo dei nuovi transatlantici ci fossero i cimiteri, eccetera. Rossautini, partito in crociera nel Mediterraneo, ove naturalmente non riusciva a evitare le forti temperature, come salendo a bordo si era proposto, mandava da ogni porto lettere e cartoline agli amici. Da Stambul scrisse: «Sai perché si è suicidato Marconi? Perché non ha potuto inventare il yo-yo senza fili». Il contenuto della lettera aveva avuto una larga diffusione a Nataka. Oramai in ogni canto del corso c'era qualcuno che domandava a qualcun altro: «Sai perché si è suicidato Marconi?» Leonardo, molto stanco, cominciò a dire parole sconnesse, a domandare se non sarebbe stato onesto ricamare con una piccola mitragliatrice quella folla appesa ai muri e alle porte dei negozi. Infine si licenziò da Paolino Filese e andò a casa a buttarsi sul letto umido di scirocco, a coprirsi la testa col lenzuolo, senza però riuscire a render vane le voci della strada, una delle quali giungeva ancora distintamente: «Sai perché si è suicidato Marconi?» Nel giardinetto della propria casa, Lisa Careni, sotto lo sguardo quasi disgustato di Dora, tirava di arco. Aveva un tiro sicuro, inchiodava al muro le lucertole e le lasciava gittare in qua e in là disperatamente il capo. Poi buttò via l'arco e andò al balcone a tamburellare sui vetri. Che noia, che orrore! La sorella Maria prese l'arco da terra, lo tese, lo fece scoccare, ma la freccia volò via, al di là del muro. Poco dopo essa era in mano ad un ragazzo dagli occhi neri che la presentava a Maria con un inchino. «Scusate», mormorava il giovanotto, «se mi sono permesso di riportarla». «Vi scusate di una gentilezza?» Maria lo guardò e con molta serenità, come se un raggio di luce le mostrasse l'avvenire, disse dentro di sé: «Questo ragazzo sarà mio marito». «Grazie», fece poi a voce alta. «Grazie».
Il giovanotto uscì, felice. Lisa non s'era nemmeno voltata. Quando la sorella tornò, Lisa tamburellava sui vetri. «Che noia, che orrore!» diceva fra i denti. Maria si mise a pensare al matrimonio e ai figli come una barca che l'avrebbe portata lontano da quel mare di noia e di orrore. «Almeno venisse l'autunno», fece Lisa, e chiuso il pugno batteva con quello sui vetri. Come le donne raccomandano ai figlioli di non guardare troppo il cielo, perché il cielo non lascia mai vivere lungamente chi tiene gli occhi rivolti a lui, così noi vorremmo consigliare ai cittadini di Nataka di non pronunciare mai frasi come «e quando verrà questa e quando verrà quella stagione?». Perché la stagione a Nataka non si fa troppo pregare, arriva in un batter d'occhio. È stato ieri che Lisa Careni ha detto «almeno venisse l'autunno». Ed ecco, l'autunno è arrivato. Le foglie penzolano dai rami del giardino pubblico, come foglie di altri alberi cucite a questi con un filo di seta. Lo scirocco abbassa il cielo a tal punto che un'enorme ragnatela pare stesa sui tetti e pare destinata a scendere sempre di più e a catturare quelle povere mosche che sono i cittadini di Nataka. «Di nuovo è settembre», pensava Leonardo. «Sono arrivato a Nataka l'autunno scorso con l'intenzione di rimanere 20 giorni. Invece è passato un anno. Di nuovo è settembre. Di nuovo è l'autunno». Questi ricordi, per la maggior parte melanconici, dell'arrivo a Nataka nell'autunno scorso, venivano presto interrotti dal fatto che non era più l'autunno, ma l'inverno. I tre altissimi platani del corso si spogliavano lentamente, ma acquistando di mano in mano un'aria più nobile e grave, come un signore che, essendosi caricate le braccia di oggetti ridicoli, tolti ad alcuni bambini che giocavano fra le sue ginocchia, al passaggio di qualcosa di serio, sia esso un funerale o una bella donna o il presidente di un tribunale, lascia cadere tutto quanto dalle braccia e rimane diritto, composto, pronto al più dignitoso dei saluti. Così gli alti platani del corso al passaggio delle prime nuvole scure. Dicembre. Poco dopo, frotte di ragazzi a piedi nudi arrivavano dai sobborghi con ceste piene di minuscoli Gesù bambini e le cornamuse mandavano il loro belato di agnelli su per le trombe delle scale sino agli abbaini pieni di stelle. Lo scirocco era spazzato dal vento di Capodanno. Ciascuno poteva vedere la propria stella ammiccargli dall'alto. Cosa diceva quella di Leonardo? Cosa prometteva quella di Rodolfo? Quella di Giovanni? Quella di Paolo Filesi? Ciascuno aveva scelto per sé la più larga e luccicante del cielo di Nataka. E nulla di strano che, senza saperlo, tutte e quattro avessero ora la medesima stella.

Una volta imparato a far passare un anno, si diventava sempre più bravi nell'arte di ammazzare il tempo. Sì, non ci si diverte, sì, ci si annoia, ma c'è uno strano, amaro, indefinibile divertimento in quel non divertirsi e annoiarsi, sempre allo stesso modo. L'anima contrae affezioni tanto più tenaci quanto più segrete e inconfessabili. Tutto aiutava a rimanere anataca. Anche quei discorsi sui viaggi, che a poco diventavano cari, e quel desiderio di andar via da Anataca, che partendo veramente non avrebbe trovato più nulla capace di riempire il vuoto lasciato da lui. E poi, quando si è acquistata quella perizia nel far passare il tempo, non si può facilmente rinunziare a lei, che è l'espressione più perfetta delle proprie qualità morali e del proprio ingegno. E andare in un luogo in cui quella perizia sarebbe destinata a morire, dato che il tempo in quell'altro luogo ci pensa lui a passare. I quattro amici avevano perfezionato l'arte di dormire. Quale uomo non ha desiderato di poter a proprio capriccio cacciare la testa entro il sonno come il fagiano sott'acqua, allorché le cose che si vedono da svegli non sono punto graziose? Ebbene, i quattro amici conoscevano ora un modo particolare di chiudere gli occhi e di eseguire con la memoria taluni giochi stravaganti per cui il sonno arrivava tutto a un tratto, come il buio quando si è soffiato sulla lampada. Sapevano anche, sotto il sonno, avvertire che esso voleva lasciarli e trattenerlo coi denti come una coperta che qualcuno tiri dall'altro capo. Si faceva poi un secondo esercizio. Si diceva, per esempio, «L'anno scorso mi facevano una brutta impressione quei balli di carnevale in cui non c'erano che uomini vestiti da uomini e uomini travestiti da donne. Quest'anno non mi devono più fare specie». E siccome la forza della volontà era considerevole, si riusciva nell'intento. Si diceva poi, quei caffè pieni di gente immobile, quel gridare per strada le cose intime, quei discorsi di Rosso Autini, quegli scherzi di Tommasini, l'impermeabile nero, le soprascarpe nere, l'ombrello nero, i guanti neri entro i quali cammina anche nei giorni di sole Enzo De Mei, quel passare per centinaia di volte davanti allo stesso specchio lesionato del corso e vedere 100 volte la propria faccia tagliata in due, mezza che esce fuori dall'altra mezza. Quello scirocco d'autunno l'anno scorso mi diedero impressioni sgradevoli. Quest'anno invece mi devono dare impressioni normali. E ci si riusciva. Si aggiungeva a tutto questo la carità cristiana. Perché si doveva pensare male di persone che stavano sempre sedute o che andavano con le mani in tasca, che ridevano a squarciagola, che si facevano brutti tiri null'altro? Non erano anch'esse creature di Dio? E non sarebbe stata una gran prova riuscire ad amarle? Gran prova, fascinanti parole per gli spiriti nobili. Chi si è rifiutato un esperimento, anche il più strampalato, se gli è venuto incontro coperto dalle parole gran prova. Così a poco si trovava che erano amabili e graziosi Nello Tommasini, Enzo De Mei, Rosso Autini, Nereggia, il professor Neri, l'avvocato De Marchi, Leopoldi e perfino Mustacchi di Ferro Filato, che una notte è rimasto solo con l'ultimo cliente della propria osteria, un vecchietto mezzo ubriaco e mezzo addormentato, palleggiando un coltello da cucina, lo aveva costretto ad ingoiare uno dopo l'altro 29 fichi d'India. Naturalmente non era la pietà quella che dava il sapore più forte a questo sentimento cristiano. La pietà avrebbe potuto risultare offensiva. Niente pietà. E a poco qualcosa come l'ammirazione sottentrava al posto di essa. Si ripeteva che nessuna contrada sapeva dare alla luce personaggi vivi, diversi e pieni di umanità come Mustacchi di Ferro Filato, Leopoldi e Tommasini. Leonardo aveva perfino formulato questo pensiero. Avere amici in altre città dopo averne avuti a Anataca è come bere un bicchiere di vino annacquato dopo averne bevuto uno di 24 gradi.
Così il secondo anno che gli amici trascorsero a Nataka non offrì nulla di nuovo e non fu che il primo ripetuto con minor numero di impressioni sgradevoli davanti agli stessi perfettamente identici avvenimenti. Solo c'è da dire che la notte di Natale Leonardo e Rodolfo vollero fare a se stessi uno scherzo singolare. Comprato un panettone grande come un pallone di calcio, si ritirarono in una stanzetta, si sedettero di faccia, ciascuno con un coltello, e a fetta lentamente tagliarono e inghiottirono tutto l'enorme dolce, riducendosi, per lo sforzo di volontà, come si vede la volontà era molto adoperata a Nataka, con gli occhi fuori dalle orbite. Il terzo anno di permanenza a Nataka non fu che il secondo, diventato per il modo con cui l'anima, al solo ricordo dei secchi ordini che aveva ricevuto nell'anno precedente, accettava di sorridere davanti a questo o quell'episodio, diventato un anno quasi piacevole.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Francesco Geminiani, Lucca, 5 dicembre 1687, Dublino, 17 settembre 1762. Concerto grosso numero 6 in re minore per orchestra d'archi e basso continuo, La Follia, da Corelli. Sigiswald Köken e François Fernandez, violini. Stas Zwierstra, viola. Richter van der Meer, violoncello. Orchestra da camera La Petite Bande, diretta da Sigiswald Köken.